0: Abbassa un secondo.
1: Abbassa l'antenna a te.
2: 76,
1: signal 2. 76, copy.
3: Fire on 87 is returning, EMS.
1: Engine 7 returning, EMS.